0: Sei il mondo in una giostra di colore. Ma cuccio cantare pubblico, eh?
1: Vamo.
0: E il vento che accarezza le bandiere. Arriva un brivido e ti trascina via.
1: Ma è quasi impressionante.
0: E schiogli una bracciola follia.
1: Questa se la sa, questa parte vamo un po'.
0: Notte magiche inseguendo un gol.
1: Fuera, ¿eh?
0: Solo